0: Da, sunt toate cealaltă, mega hățea.
1: State ascoltando la panoramica settimanale in lingua italiana ogni sabato alle 10.
2: L'ospedale generale di Pola informa il pubblico e tutti gli utenti dei servizi ospedalieri che dal 1 ottobre entrerà in vigore un nuovo sistema di pagamento e controllo del parcheggio all'interno del complesso ospedaliero. Secondo la nuova decisione, per permettere ai pazienti di arrivare rapidamente alle visite o ritirare referti, la prima ora di parcheggio è completamente gratuita. Ogni ora successiva iniziata sarà addebitata al prezzo di 2 euro. Il nuovo sistema si applica 7 giorni su 7, dalle 0 alle 24. Il parcheggio gratuito senza limite di tempo sarà per i seguenti gruppi, e cioè per i pazienti oncologici durante il periodo di ricezione attiva della terapia e per i pazienti in dialisi per tutta la durata della procedura di dialisi. L'ospedale generale di Pola ha anche allestito una zona di parcheggio speciale destinata esclusivamente ai dipendenti. Chiediamo a tutti i cittadini e agli utenti dell'ospedale di prestare attenzione ai nuovi segnali stradali e alle istruzioni sui parchimetri e di rispettare le regole del nuovo sistema di parcheggio a partire dall'inizio di ottobre. Alla 13ª seduta ordinaria del Consiglio della Minoranza Nazionale Italiana Autoctona della Regione Istriana, svoltasi presso la comunità italiana di Pola, si è discusso di diverse tematiche di importanza essenziale per il bilinguismo in penisola. All'Assise si è discusso di 3 proposte: una mozione per l'introduzione della dicitura bilingue per i prodotti per i quali si richiede o che riportano un'indicazione di provenienza o origine istriana, una mozione rivolta ai centri commerciali e ai supermercati per introdurre le diciture bilingui nei loro esercizi commerciali, infine una mozione per l'introduzione di un inno o di una canzone solenne da affiancare all'inno regionale in croato Krasno Zemljo. Inoltre, nell'ambito delle varie ed eventuali, si è parlato dell'invio di una lettera al vice sindaco di Pola, Vito Pauletic, per verificare l'esecuzione delle tabelle stradali bilingui nell'ambito della costruzione del nuovo ingresso stradale a Pola. 24 donne uccise in 20 anni. 20 di loro sono morte per mano di una persona vicina, nella maggior parte dei casi il marito o il compagno. Il dato drammatico diffuso dalla questura istriana in occasione della giornata nazionale della lotta contro la violenza sulle donne, che in Croazia si celebra il 22 settembre. Un bilancio che restituisce la dimensione di un fenomeno che continua a manifestarsi anche quando non sfocia nell'omicidio. Nei primi 8 mesi del 2026, infatti, sul territorio della questura istriana sono stati registrati 372 reati con elementi di violenza commessi ai danni di donne, uno in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Di questi, 85 riguardano episodi di violenza in famiglia, contro i 78 dei primi 8 mesi del 2025, 7 casi in più. La giornata nazionale della lotta contro la violenza sulle donne è legata a una delle pagine più tragiche della storia giudiziaria croata. Il 22 settembre del 1999, durante un'udienza per una causa di divorzio presso il Tribunale di Zagabria, furono uccise 3 donne ed una è rimasta gravemente ferita. Da allora il 22 settembre è diventato un momento di memoria e di sensibilizzazione. A Pola la ricorrenza è stata accompagnata da una tradizionale marcia organizzata dalla Casa Sicura dell'Istria e dall'Associazione delle Donne di Pola. Il ritrovo previsto al foro, da dove alle 11.45 è partito il corteo lungo via Sergia fino a Portaura con il lancio di palloncini neri in memoria delle donne uccise in Croazia a causa della violenza familiare. L'iniziativa vuole richiamare l'attenzione non soltanto sulla necessità di proteggere le vittime, ma anche sull'importanza di garantire loro sostegno e possibilità concrete di uscire dalle situazioni di violenza. E di ciao, ovvero vai via, e questo lo slogan scelto per la manifestazione di protesta promossa dall'iniziativa civica CIS Drag Dugaljuba e dall'associazione ambientalista Zelena Istria o Istria Verde, che chiedono tra l'altro la chiusura del centro regionale di gestione dei rifiuti di Kaštijun. La protesta è in programma sabato 26 settembre alle 11 davanti all'impianto situato al civico 215 di via Promontore. Gli organizzatori hanno rivolto l'invito a partecipare ai cittadini, ai residenti delle aree vicine e alle associazioni e iniziative civiche impegnate sulle tematiche ambientali. Per gli organizzatori, infatti, la protesta di Kaštijun rappresenta un ulteriore capitolo della mobilitazione contro quello che definiscono un sistema di gestione non funzionante e contro le conseguenze che, a loro giudizio, ne derivano per l'ambiente e la comunità locale. Nel comunicato viene inoltre denunciata quella che viene definita una negligenza e irresponsabilità politica ritenuta incompatibile con la tutela del territorio. Al centro della mobilitazione ci sono precise richieste. La prima è la chiusura del centro di Kashtiun e la realizzazione di un nuovo modello di gestione dei rifiuti, basato sulle tecnologie più avanzate e sulla presenza di due centri per lo smaltimento dei rifiuti in Istria. Gli organizzatori chiedono inoltre l'introduzione della raccolta differenziata della frazione organica e la realizzazione di un sistema specifico per il suo trattamento. Tra le richieste figura anche un monitoraggio della qualità dell'aria negli insediamenti situati nei pressi di Kashtiun, con particolare riferimento alla presenza di polveri e ai cattivi odori. Gli ambientalisti chiedono infine la delocalizzazione dell'impianto di essiccazione dei fanghi e di quello di compostaggio previsti nelle aree vicine a Kashtiun, oltre a interventi urgenti mirati sui relativi piani urbanistici. L'Istria è ancora una volta sul tetto del mondo dell'olivicoltura. La regione è stata proclamata per la decima volta la migliore area olivicola del mondo dalla prestigiosa guida internazionale Flossolei, una delle pubblicazioni di riferimento a livello mondiale per gli oli extravergini di oliva. Nell'edizione Flossolei 2027 sono stati inseriti ben 63 produttori istriani, su un totale di 500 tra i migliori produttori provenienti da 57 paesi dei 5 continenti. Una presenza che rappresenta il 12,6% dell'intera selezione mondiale. Un risultato che conferma una continuità straordinaria. Da 18 anni l'Istria si trova stabilmente ai vertici della classifica internazionale. Quest'anno inoltre è arrivato un risultato storico. Per la prima volta due produttori istriani hanno ottenuto il punteggio massimo di 100%. Si tratta dell'Ugliara Mate e dell'Ugliara Ipsha.
1: La trasmissione panoramica settimanale è stata realizzata con il supporto dell'assessorato amministrativo alla comunità nazionale italiana e agli altri gruppi etnici della regione istriana.
3: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fusili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
4: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.